nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non ho ragione.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore quando ci

Is on a Vivi. Is on a Vivi. Is on a Vivi. Is on a Vivi. Is on a Vivi. Is on a Vivi. Is on a Vivi. Is on a Vivi. Is on a Vivi. Is on a Vivi. Is on a Vivi. Is on a Vivi. Is on a Vivi.